aspetto più. E anche se quando ritorni ritornasse un'altra estate, non ti aspetto più. È passato molto tempo, le mie stagioni sono già finite, non ti aspetto più. Questo ponte, un altro ponte, e ancora un fiume, e un altro fiume ci sarà. Non ti aspetto.

ta, ci stringeremo forte per ogni passo a fa, ma ne verrà giorno e posa concerà. Un ti ne va pensiero, bel ci occhi benerà, a udogore viero mi voglio abbandonà, e udogore viero che mi va giega un po'. E mi vate ancora un amore di te, e mi rinche l'ore giusto di sapere, ti fermerà io vedo per tutto ciò che fu.

0: si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Irgendwo spielt ein Klavier, tönt.